0: Kinagi, Nitio da Nama. Pisakio, Mosisa boy, Letela la Tama.
1: Pisakio, Mosisa boy, Letela la Tama.